104.1 Pirate Radio. 104.1. 104.1 Pirate Radio. Pirate Radio. Pirate Radio. Pirate Radio.